cose vecchie o il trone di uffici lo sai com'è che forse è meglio non illudersi che forse è meglio non specchiarsi

0: Symphonie von der Imagine Dragons am 11 ab 9.
1: Las Minutas Romanchas. Radio Grisha. Il Radio da Cheo.
0: Um Familie dreht sich die Woche alles in der Minute des Romanches. Und da liegt schon auf der Hand. Familie funktioniert einfach dann am besten, wenn alle am gleichen Strick ziehen. Zum Abschluss von dieser Woche redet Christina Rantra zusammen mit unserem Moderator Lukas Battista über die Rolle des Papa, über die Verantwortung im Familienalltag und über das, was sie anderen Eltern gerne mit auf den Weg geben würde.
2: Allegra e bundi. Bienvenue in las minutes rumänches. Qui Stefan venze nus de discuore su d'un tema ci riguarda a fitch pceras familias. La vita scu mama. La maternitet porta con sé pcera fortuna, pceras moments incantants, ma er sfidas, mutedas e domandas. In qui Stefan discuorinze nus con nossa giasta oriunta lengiadina Cristina Rantra. E terella tuna quei pel momento sce. Ella ist vantada din quart per la seconda volta mamma. Mia nonna ha d'una dit, per fare un event, a strova duas. E oz, ans declara er Cristina nasco c'è sfoi fans, ma però per avair temp per se schwess, a stu lavorer in gruppa. Con vus, Cristina.
3: Mie partenari ho giovò e giovan c'è d'una una grande rolla. Elmo propi sostenia fitch fern durante la gravidenza ed erzieva, ed epilutis più mal manch kills. E na d'una m sentivi bain in mia cor. In postuit, per c'è c'è nus sa Wenn es gut ist, Lenz. Aber er nur mal fährt sein Tier in die Nabella. Er muss sonst nie in Tod, in der Rosa. C'è il papà che am sostegno con il training, c'è l'am do tempo per me, e l'am sostegno che dice oh, in ogni regia più scuenza, dice che c'è non fosse un gran problema, ma adesso va pazienza, adesso un pilirne tempo, e non si rivanza che l'am sempre, e am do forza. Hai in tutto e per tutto, am sostegno e giudo il nuovo c'è il papà, e che sfitch fitch bel. E la scuola lessi er in grazia del, per tutto il sostegno e tutto il lavoro c'è el do er in nostra famiglia.
4: Ma il messaggio che volesse dire in avanti è il seguente. Von der Mama è il dun più bello in questo mondo, ma mince tente a sportare quei erano i limiti. E che raggio sto mangi in prendere da comunicare di più, da dire scuola in sentenza, un giorno può fare il nostro ciò, preciso per vedere quello, e che non si legge da comunicare c'è in sentenza. Usci gli altri a spiegare in clare, meldere, sostenere, giudere, anche il giusto modo. Ma ora già di tutto quello che ci aspetta in voi. La gravidenza, la nascenza, la vita in famiglia, non è un momento molto semplice, ma tutti questi momenti sono unici e insostituibili. E ora saluto a tutte le mamme e naturalmente a tutti i papi e le femmine per un grandioso lavoro. Ciao ciao!
0: Christina Rantra aus Mengedin, zusammen mit ihrem Mann haben sie zwei kleine Kinder und haben uns diese Woche Einblick gegeben, wie das so in ihrer Familie läuft. Und der Sonntag übrigens auch Vatertag.
1: Las Minutas Romanchas.

0: Minutas Rumantschas. Radio Grischa. Il Radio da Cheo.
1: Eine Familie funktioniert am besten, wenn alle am gleichen Strick ziehen. Zum Abschluss von dieser Woche redet Christina Rantra zusammen mit unserem Moderator Lukas Battista über die Rolle des Papa, über Verantwortung im Familienalltag und über das, was sie anderen Eltern gerne mit auf den Weg geben würde. Ein persönliches Fazit nach einer intensiven und wunderschönen Zeit.
2: Allegra e bundi. Benvenia in las minutas rumenches. Qui Stefna venzen nus de discuore sur d'un tema ci riguarda a fitch pceras familias. La vita scu mama. La maternitet porta cun se pcera fortuna, pceras moments incantants, ma er sfidas, mütedas e domandas. In qui Stefna discuorinze nus cun nossa giasta oriunta lenciadina Cristina Rantra. E terella tuna que pel momento sce. Ella est vanteda din quart per la seconda volta mamma. Mia nona ha d'una dit, per fer un event, as trova duas. E oz, ans declara er Cristina nascuches fo events, ma però per avair temp per se schwess, as tu lavorer in gruppa. Cun vus, Cristina.
3: Mie partenari ho giovo e giovan cedunna una grande rolla. El mo propi sostenia fitch ferm durento la gravidenza ed erzieva, ed e pilotiers più mal vanch gilz. E na d'unam sentivi bain in mia cor. In postuit, perce ce nus saveven scuce de renz, ma el non mo fa sentir un di na bella. E mo sostenia in tot ed er rosa, c'è il pop e sco, am sostegno con il training, c'è l'am do tem per me, e l'am sostegno c'è de dis, c'è dis, oh, in ogni regge più scuenz, dice, c'è che su c'è, non fus un gin problem, ma adesso va pazienza, adesso impilirne il temp, e non si che l'ho insembel, e am do forza, hai, in tutto e per tutto, am sostegno e giudel nu c'è il pop, e che sfic, fic bel. E l'ercovole si è ringraziere del, per tutto il sostegno e tutta la lavoro c'è el, do erino nostra famiglia.
4: Ma il messaggio che volevo dire in avanti è il seguente. Fanter mamma è il dun più bel su questo mondo, ma mi incetente a sport che erano i nostri limiti. E che raggio sto mangi in prendere da comunicare di più, da dire scuola in sentenza, un giorno può fare il nostro ciò, preciso per vedere quello, perché la nostra legge da comunicare c'è in sentenza. E se gli altri hanno spesso in clare, melde, sostenere, giudere, anche il giusto modo. Ma ora giù di tutto quello che ci aspetta in voi. La gravidenza, la nascenza, la vita in famiglia, non è un momento molto semplice, ma tutti questi momenti sono unici e insostituibili. E ora in salute a tutte le mamme e naturalmente anche le babbe e le è un grandioso lavoro. Ciao ciao!
1: Christina Rantra aus dem Engadin zusammen mit ihrem Mann, zwei kleine Kinder, hat einen Einblick gegeben, wie das in ihrer Familie läuft. Der Sonntag ist übrigens Vatertag.
0: Las Minutas Romances.